0: manta sfilava. Poi se vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi fai dannare, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai soffrire?
0: Che se non mi capisci, sto fatta membrana, non faccio più dire. Ma volessi spiegare, a volessi votare, stavo aiutando a votare.